Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6.
2: Avventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro-nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro-nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Buongiorno. Vi saluto tutti oggi. Buongiorno a te, buongiorno Lara, buongiorno.
1: Lei.
0: Ah, però, buongiorno. Lei non la saluto perché mi sta sui coglioni.
1: Ma non me l'ha detto.
0: Sono arrabbiato con lei. Buongiorno.
1: Ma vi salutiamo tutti.
0: Di ascoltatori da salutare tutti. Partiamo. 10, 11, buongiorno.
1: Basta. Comincia Good Morning Forever Young.

0: Amici, se anche voi avete un problema, un dubbio, volete una risposta dal mago di Meldola, lasciate un messaggio sulla nostra pagina Facebook proprio per il mago di Meldola, noi vi aggireremo.
1: Certo, i Marchini con la K o su Instagram i Marchini con la K 2007, l'anno della nostra fondazione, lasciate un messaggio, noi glielo giriamo.
0: Mago di Meldola,
1: dov'è adesso?
0: Sentiamo dov'è?
1: Dov'è?
2: Sì, piove.
0: Piove.
2: Il mago di Meldola.
0: Sì, ciao mago.
2: Ma piove?
0: Piove,
2: non
0: sì.
2: Non deve piovere, vero?
1: Non deve piovere.
2: Deve piovere sempre, eh?
1: No.
2: Poi c'è il meteorite che cade per terra.
0: Ancora solo il meteorite.
2: Va su Marte e poi cade per terra.
0: Ah, ma c'è... Cioè...
2: Era una cosina.
0: Eh? Eh? Cosa?
2: Di Meldola.
0: Sì, il mago di Meldola.
2: Sì. Il mago di Meldola.
0: Sì. Vabbè, grazie.
1: Abbiamo capito che è di Meldola. Eh?
2: Cosa? Andando subito là.
0: Eh?
2: Piove o non piove?
0: Piove o non piove? Piove o non piove?
1: Piove o non piove? Vabbè, va comunque, beh. Il nostro mago di Meldola è libero, non ha niente da fare. Ecco, magari non chiedete se il meteorite o altre cose perché...
2: Piove!
0: Piove!
1: Se piove, non può piovere per sempre,
0: vero,
1: come diceva del Corvo, il film.
0: Qui piove.
2: Qui piove.
0: Qui piove.
1: Io farei una pausa, vado a prendere l'ombrello intanto. Good morning, forever.

0: E ho dormito anche un po' di più.
1: Si sente,
0: so, una carica di quelle.
1: Allora, la sambuca ieri
0: buonissimo.
1: Tutto
0: oggi, oggi, anzi, ieri per oggi ho letto i Mikado. I Mikado, i Mikado.
1: Ma io ci gioco a Shanghai. Cioè,
0: no, devi mangiarli, devi mangiarli. No, io li prendo quelli però fondente, quelli al latte non funzionano. Fondente, li apri tutti, quella cazzo di bustina trasparente.
1: Okay. Che
0: tu magari dici.
1: Io non
0: la
1: ce
0: voglio...
1: la faccio ad aprirla.
0: No, tu la vuoi aprire, perché magari dopo ne mangio tutti.
1: No.
0: Ma una volta che la apri, si apre, si sbaglia. Branca tutto come. E allora devi sei costretto a mangiarli tutti perché
1: messaggio promozionale, sì.
0: Moshi
1: non, non te li mangi neanche il cane.
0: Comunque li ho letti.
1: Va bene, hai letto e quindi
0: Vergine.
1: Consultandoli hai scoperto che Vergine è il primo dei due segni fortunati di oggi. Vai.
0: Vergine.
1: Sì.
0: Una vocina interna vi dice cosa fare. Non l'ascoltate.
1: Perché?
0: Così.
1: Scusa.
0: C'è un'interferenza.
1: C'è un'interferenza. Ah, ecco.
0: L'altro segno è fortunato
1: di oggi
0: e devi dirti attore
1: adesso cioè vuoi dirmi che allora cari amici nati sotto il segno dell'evidenziatore
0: esatto siete molto utili
1: basta ok.
0: C'era anche qualcos'altro.
1: Non riesce a leggere. E quello è il problema. Cioè, chi non legge la sua scrittura è un'asina addirittura.
0: Cazzo, avrò scritto. Scritta. Lo scopriremo
1: domani,
0: la prossima
1: domani, domani, domani, domani. Grazie. Okay. Se siete curiosi, rimanete con noi. Domani all'oroscopo vi diremo cosa ha scritto oggi.
0: Chi
1: perché
0: sa?
1: Gli amici dell'evidenziatore aspettano.
0: Siete molto utili, ma non lo so. Non
1: mi, non...
0: Sabato, che cazzo avrò scritto? Vabbè, dai, domani, un altro giorno, un'altra volta.
1: Evidenzialo.
0: C'è evidenziatore che devo segnare.
2: Good morning, Forever Young.

0: invece secondo me la spacciano perché sono rivista.
1: Però non va bene, un po' di fianco. Vabbè, comunque c'è un ragazzo. E poi noi siamo. Cioè,
2: è proprio vicino.
1: Siamo di fianco la domenica a quelli che hanno lo stand.
0: Ma no,
1: del testimone di Geova.
0: Cioè, c'è il totem loro. Con praticamente tutte le loro riviste.
1: E noi ci andiamo. Allora, volendo, oltre ai.
0: Sai che sarebbe bello io e te? All'uscita dalla chiesa.
1: Cosa fare se?
0: Allora, io non so se possiamo fuori dalla chiesa, perché delle volte hanno delle copertine un po' particolari.
1: No, questa, cosa, oggi c'è in primo piano,
0: sì.
1: Non si, può, si capisce e non si capisce.
0: Cioè, perché è un vedo non vedo.
1: Sono le caccole degli occhi di Micione, il mio padre. Inizia a 18 anni e c'è un occhio. Io gliele tolgo quel fazzolettino. Ma a parte che lui non vuole.
0: Ma perché ti hanno chiesto di mettere questo in copertina? Per avere l'effetto shock.
1: L'effetto shock piace.
0: Cioè, nel senso che.
1: Ma all'interno, all'interno. Allora, le caccole del gatto in copertina. All'interno tanti articoli interessanti.
0: Tipo
1: cosa fare se il corriere vi consegna un pacco, il suo, ma voi non l'avete ordinato.
0: Chi è, scusa?
3: Il corriere è arrivato.
1: Ecco, lei il pacco
3: non so. Il corriere è arrivato.
1: No. Beh, cosa fare se incontrate chi ha inventato il tappo delle bottigliette?
0: Oh!
1: Non c'è bisogno di leggere, ognuno sa.
0: Lo sai lì cosa dobbiamo fare?
4: Stiamoci calmi, calma.
0: Cioè, è stato scomunicato dalla chiesa, sì, lo sai, vero, per te le bestemmie che la gente.
1: Vado avanti.
0: Vai avanti. Molto più più interessante.
1: Cosa fare se dentro un fico trovate un'ape che sta facendo la settimana enigmistica? Può succedere.
0: Sì, infatti con un po'.
5: È un po' di farina.
0: Un po' di farina la vedi che
1: sono sempre il fico.
0: Sì, perché poi se sta facendo le parole crocciate magari le disturbi e lì ti pizzica.
1: Ti pizzica, fastidio.
0: Cioè, solo quello, in quel caso lì.
1: Vado avanti perché gli articoli sono tanti. Cosa fare se nella vostra busta paga trovate la voce pausa goduta per fare la cacca?
0: C'è anche quella come voce.
1: Anche
0: ok.
1: L'ultima, questa è più importante
0: di tutte,
1: succede.
0: Vai, succede.
1: Cosa fare se avete la macchina elettrica ogni volta che lo usate in vetro prendete una sgossa?
0: Ma no, così.
6: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchino.

0: Mi dispiace.
1: Però dovrei stare senza qualche minuto. Torniamo tra poco.
0: Un pochino di più forse.
1: Qualche minuto.
0: Dai, sì, teniamo lì sulla corda.
1: Forse.
0: Lui,
1: torniamo tra poco.
0: Perché non so stare senza di noi.
1: Un po' una piccola pausa.
0: Va bene, no. Perché questa era la prima ora dei Marchini e vi salutiamo.
2: Ciaissimo, Marchinissimi.
0: Ciao. Ha bisogno di uno bravo lei.
1: Molto.
3: Sono le 7:01.

0: lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: pubblicità per arrivare una rubrica che in tanti aspettavano qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, perché abbiamo creato una dipendenza.
1: Cioè, è vero. Cioè,
0: perché chi si sveglia adesso ha questa possibilità, o chi ha deciso di pensare a quelle cose belle che dovrà fare nella giornata, le fa con questo lento, capito?
2: Adesso ho capito.
0: No, vedi? Adesso ho capito. E allora sta arrivando un brano che generalmente non c'è su Ritmo 80, che lo portiamo noi da casa.
1: Esatto.
0: Con il nostro CD.
1: CD, la penna, pendrive, USB.
0: Ok. USB. La condividiamo adesso. Che cos'è questo?

0: Pulisco la macchina elettrica.
1: Sia.
0: Allora, tu hai già vinto all'otto perché hai la macchina elettrica. Però.
1: Però c'è questo problema. Essendo elettrica,
0: sì,
1: non va d'accordo con l'acqua. Quindi evitate di usarla quando piove. E anche col detergi. Prendete il detergi, io certo. Volete giù. Comunque.
0: Chi c'è?
2: È una macchina... mago. Oh. Quello del coso.
1: Il mago, c'è il mago.
0: Quello del coso.
2: Questa è roba vincente.
1: Roba vincente,
2: ragazzi. 1500.
1: Mini numeri.
0: I numeri.
2: 400.000.
1: Segnateli.
0: Dove?
2: 2.000.
1: C'è un cane che bagna.
0: C'è un cane di droga.
2: Roba vincente.
0: E un po' di farina.
2: C'è il mago.
0: C'è il mago.
2: Della lotteria.
0: No, della lotteria.
2: 1.500.
0: Ho perso il numero, scusa.
2: E 4.000 di roba.
0: Io non ce la faccio mettere gli zeri.
2: Un po' di farina.
0: Farina.
2: Metti un po'.
0: Sì, col cane antidroga dietro.
1: È il cane antidroga.
2: È la carta igienica.
1: È la carta igienica ci vuole.
0: Ci vuole?
1: La cartina.
0: Esatto.
2: Un po' di, un po' di farina.
1: E la farina.
2: 1.800.
1: Sì? 1.800. Ce la finisce.
3: Via, via, fate largo. Questo va in psichiatria. Presto.
0: Ciao.
4: Good morning, Forever Young.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero!
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: radio.
1: Sì, infatti, benvenuti su Ritmo 80. Ah, c'eravate già, mi fa molto piacere. Siete con i Marchini con la K, ma adesso in compagnia della Zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: vostra senza dell'umorismo.
1: Giovedì 8 ottobre 2026. Mancano 84 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lorenza.
2: Tesoro, ora ho letto, tanti auguri per il tuo onomastico, ma quanti anni compi?

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è De Capitani. Ha origini latine, deriva infatti dal soprannome Capitaneus.
2: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata da Quark?
0: Le frasi del cinema.
3: Senti, portami un caffè. Lungo, dolce, molto.
4: Va bene, avvocato. E a chi il conto?
3: Oh, ragazzi, fermi, eh? Tu non prendi soldi da nessuno.
4: Va bene.
3: Nemmeno da me. Capito, sono pieno dei debiti.

0: dice il saggio:
1: se non dai per primo quello che vorresti ricevere, non pretendere nulla.
2: Prendetemi, possedetemi, sorreggetemi, porca puttana.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Il resto del Marchino.
1: Allora,
0: le notizie
1: iniziamo.
0: Che sono sul web e che magari vi sono passate.
1: Dunque,
0: non è vero.
1: Siamo penso nel sud Italia, il mattino. Si travestono da orsi e danneggiano le loro auto, poi chiedono il risarcimento. Il filmato è stato fornito alla compagnia assicurativa ed è stato esaminato dagli investigatori che hanno stabilito che il video mostrava una persona in costume.
0: Certo, complimenti. Cioè, loro l'hanno fatto per farsi pagare dall'assicurazione.
1: No, col vestito d'orso. Come cazzo devi in mente? Poi
2: Non stai bene.
0: Poi
1: andiamo a Fidenza.
0: Dov'è Fidenza?
1: Fidenza è vicino alla
0: fidanzata.
1: Allora, evade dai domiciliari.
0: Sì.
1: Decide di andare via col treno.
0: Eh?
1: È il giorno dello sciopero dei trasporti.
0: Ma dai, ma guardaci prima.
1: Trentenne arrestato.
0: Una cosa devi fare.
1: Non l'ha fatta.
0: Vai.
1: Allora, sì. Questo non si può dire che è porno.
0: Ma dove vai a vedere le notizie?
1: Se vuoi lo dico, eh. Allora, vai, vuoi leggerlo te?
0: Allora, un fantasma mi ha detto: succhiami. Ho registrato la sua voce profonda e inquietante.
1: Questa donna ha sentito un fantasma. Vabbè, questa è bella. Allora andiamo.
0: È sparito, vero lui?
1: Dunque, andiamo a Roma.
0: Vai.
1: La chiesa di accanto al Senato, Sant'Eustachio.
0: Sì.
1: Nessuno si vuole più sposare.
0: Perché?
1: Perché gli sposi vedono un cervo in un quadro e temono le corna.
0: Ah, ecco. Senti, però c'è un altro servizio importante.
1: Chiudo.
0: Con l'ultima, prima di morire.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Allora, ho trovato mia madre a letto con il mio fidanzato, ora lei è incinta di lui e anch'io aspetto un figlio.
0: Sì.
1: La rileggi
0: perché mi sono perso.
1: Parla una ragazza.
0: Ok.
1: Ho trovato
0: Il Fatto Quotidiano, citiamo la fonte.
1: Ho trovato mia madre,
0: sì,
1: questa tipa,
0: torna
1: a casa e trova sua madre a letto con il fidanzato.
0: Sì.
1: Ok. Ora la madre è incinta e quindi lei aspetta una sorella, un fratello dal fidanzato.
0: Però è incinta
1: dello stesso fidanzato.
0: Sei sicuro?
1: Io non lo so.
0: Non lo so perché
1: però qui
0: letto aperto.
1: Famiglia bella completa, ma non è finita qua.
0: No, perché abbiamo un servizio.
3: Ora vi raccontiamo una storia curiosa, la misteriosa scomparsa di Pippo. Un paese intero nello Spezzino è alla ricerca di un pavone.
0: Spezzino.
3: La sua proprietaria pensa che possa essere stato rapito. Ci racconta questa storia Paolo Bertucci.
0: Dalla Spezia, sentiamo.
4: La prova vocale è poderosa, la valle si scuote, ma Pippo non risponde da ormai due settimane. Un paese intero, Pignone, è tenuto in ansia da un pavone, un esemplare di 5 anni che viveva qui nella frazione di Gaggiola, adottato dalla signora Giuliana, è sparito improvvisamente.
0: Sì.
4: Nelle ricerche è stato coinvolto un po' tutto il capoluogo.
1: È sparito Pippo. Si è rotto il cazzo.
0: Secondo me.
5: Non lo so.
6: Quando passa ride tutta la città.
0: Ecco perché è andato via.
1: Ah,
0: però secondo me cosa dice la gente?
1: Questo.
0: Pippo.
1: Esatto. Torna a casa Pippo.
0: Ciao Pippo.
7: Good morning forever young.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Finiamola qui.
1: Cosa?
2: La seconda ora.
0: Ah, io pensavo fosse arrabbiato con me.
1: No, no.
0: Tra poco torna Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K.
2: Però ti devo parlare.

0: il disco di ora. Pet Shop Boys, Love's Come Quickly, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniele Ubaldi.
2: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva

0: giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
1: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
1: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
3: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
1: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi opposto all'australiano Tomic. A Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale, la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast, le finestre di design.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci.
8: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Marco Corona, Marchino, con sì, questo programma che non solo racconta, non solo parla, ma dà anche possibilità ai giovani artisti emergenti di far ascoltare le proprie produzioni musicali.
1: Noi diamo così, siamo il megafono degli artisti compresi.
0: Ma insomma, okay, cioè noi siamo il bidone, cioè noi lo tiriamo fuori dall'indifferenziato e lo mettiamo in onda. Comunque, sì, tra le proposte mi è arrivata quella di un corriere, cioè addirittura un corriere. Sai che adesso c'è possibilità, sì, di fare musica, vero, con qualsiasi programma intelligenza, sì, artificiale, sì, sì, lui, sì, ha detto no, io no, non la faccio con l'intelligenza artificiale, la faccio con la mia voce.
2: Sono il corriere che consegna sempre, sì, sono tutte mie le case in mezzo a niente, nelle note scrivi che sei sempre a casa, devo capire perché non t'ho mai trovata,
0: esatto,
2: devo capire se mi prendi per il culo, sì, io te lo lascio dalla porta e vaffanculo.
0: No! Com'è questa produzione secondo
1: guarda,
0: te?
1: Guarda, si chiama Instant Song. Okay. È Instant Song che viene creata proprio nel momento.
0: Ti è arrivata?
1: Mi è arrivata.
0: A lei no, perché non l'avete mai.
1: Il pacco non è arrivato, però la canzone sì.
0: Ok, vabbè, ma noi abbiamo una canzone seria.
1: Vero.

0: pure amico.
1: Capito?
2: Bene, bene, guarda, io...
1: Cosa volevano dirci gli autori che lanciano questo messaggio, tra l'altro, di mangiare verdura?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quello già.
2: Ma quello lo volevano dire, basta. Quello che voglio dire io adesso. Perché l'autore può dire quello che vuole.
1: Esatto. Okay? Però
2: davanti a un'opera d'arte ognuno esprime la propria sensazione.
1: Quindi l'hai definito un'opera d'arte.
2: No, per sì, no.
1: Tu, esagerato.
2: Tu davanti a un quadro te lo spiegano, però le sensazioni che ti arrivano sono solo tue, un po' come questa canzone. A me, per esempio, cosa suggerisce? Suggerisce il passaggio dopo, cioè, di quello che loro parlano.
1: Cioè,
2: a me questa canzone fa cagare. Questo
1: è il risultato giusto.
2: È questo che volevo
1: quindi
2: dire.
1: Quindi è arrivata questa canzone.
2: Ma guarda, è arrivata e adesso disco, perché sono proprio mamma smosso tutto.
3: Good morning forever young
1: con Marco Corona e

0: Ciao Franci.
1: Anche oggi è arrivato il momento topico.
2: Com'è?
1: Quello della frase motivazionale.
0: Wow. Sì, sentiamo.
1: Sto nel meraviglioso mondo dei cazzi miei. Ciao Marchini.
0: Si sta un po' allargando lei, eh. Non salutarla, non salutarla, cioè non dire ciao Franci.
1: Ciao
0: Marchini. C'è colore, da quando dici ciao Franci?
1: Ciao Marchini. No.
0: Basta dire basta. Ciao Franci. Basta.
1: Ciao Marchini.
0: Basta.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: sondaggio per te.
1: Allora, socio, scusa se utilizzo questo sottofondo, ma oggi l'argomento è hot.
2: Ah,
1: sì, perché
2: lascia però,
1: Guido,
3: il sondaggio lo lancio io.
1: Vai.
3: Praticamente Laura Chiatti tempo fa diceva,
1: sì,
3: non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, ad andare a spiare la polvere, a fare le faccende.
2: No,
3: diceva che praticamente gli si abbassava l'eros,
1: capito?
3: Anzi, che lo uccideva proprio. Quindi a questo punto, cosa uccide per voi l'eros?
1: Questa
3: è la grande domanda.
1: Sì,
3: il sondaggione di oggi.
1: Vai.
3: Bella zì.
2: Allora, io volevo difendere Laura Chiatti, nel senso che Laura Chiatti, lei non ha mai fatto queste cose. A casa sua c'è, penso, qualcuno che gliele faccia, quindi
1: certo,
2: lei non ha mai pulito, quindi non capisce che quando il marito dà una mano, dà una mano,
1: dà una mano.
2: Se lei avesse avuto la fatica, avesse fatto la fatica di lavare i piatti, eccetera eccetera, se un uomo gli fa quel lavoro lì, ringrazierebbe. Chiusa parentesi, va bene.
4: Secondo me quello che uccide l'eros è la scarpa ballerina.
2: Bravo,
4: non si può,
2: bravo,
4: dire, veramente non, no,
1: no,
4: io abolirei le ballerine.
1: Bravo,
4: da
1: bravo.
5: Cosa mi uccide l'eros?
1: Sara.
5: Risvoltino a parte, la menopausa. Oh signore,
1: davvero?
5: Boia, chi l'ha inventata?
1: Senti, Sara, puoi chiedere a tuo marito?
5: Marco vuole sapere.

0: Addirittura sono dovuta scendere io dalla macchina per montare le catene, perché manco quelle sapeva montare, veramente. Dai.
1: Cosa?
0: Cioè, una lampadina la vogliamo cambiare o no? Allora, viva Dio!
2: Lampadina ci arrivo! Le catene lascio la macchina lì.
1: Ci arrivo.
2: Piuttosto te.
1: Le catene è un incubo. Catene davvero? Vogliamo parlare? No, lasciamo stare. Grazie per i vostri contributi.
3: Good morning, forever

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire.

0: Sì, noi ci togliamo la...
1: No! È quello che volevamo dire, ma in modo edulcorato. Cioè, noi abbandoniamo Ritmo 80, ma torniamo domani mattina alle 6. Mi raccomando, non prendete impegni. Good morning forever young, appunto, con i Marchini con la K.
2: La radio più bella del mondo.
1: Eh sì. Good morning, good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80 dal 1982. Duran Duran.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Toto, Africa e Ace of Base, All That She Wants.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa, dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
9: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero, la prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Acida presenta
1: Hit Parade.
0: Hit Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
2: Abbiamo grinta da vendere e grande energia, e questo è il credo della Hit Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida. Oggi ci occuperemo del mese di ottobre del 1998. Cominciamo quindi subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dagli Extreme. Loro sono quelli di Love Song.

disco dal ritornello particolarmente infantile, se vogliamo, ma cantatissimo in quel periodo e non solo. Era Love Song per gli Extreme al numero 3 della Hit Parade del mese di ottobre del 1998. Ma nel 98 si faceva anche largo una band internazionale. Loro sono i One Two Project e il loro grande successo d'esordio è quello intitolato King of My Castle.

disco assolutamente meraviglioso. Era King of My Castle per One D Project a occupare la posizione numero 2 della nostra Rave Parade. A questo punto, amici, siamo pronti a salire sul podio più alto della nostra classifica e a scoprire il disco che occupa la vetta della Rave Parade. Al numero 1 c'è la stupenda Cher e il motivo è quello che si chiama Believe.

0: vedere Cher con la sua Believe a sgominare tutti gli avversari e a conquistare la vetta della Hit Parade del mese di ottobre del 1998. Hit Parade che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel suo doppio appuntamento, quello delle 9.30 e quello delle 16.30, come sempre assolutamente tutti e due da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi, Lele Procida, vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, attimo.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono.

dal 1983, Real Life, Send Me an Angel. Dal 1982, Imagination, Flashback.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccata. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, il messaggio del premier Sanchez travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia in grado di parlare Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia le prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria,
8: eh? Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
11: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
12: E nei weekend alle 20
11: in versione extended full show.
13: Master Jack.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 8 ottobre 2026. Mancano 84 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lorenza.
6: Tesoro, ora ho letto. Tanti auguri per il tuo nomastico, ma quanti anni compi?

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è De Capitani. Ha origini latine, deriva infatti dal soprannome Capitaneus.
2: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Le frasi del cinema.
3: Senti, portami un caffè. Lungo, dolce, molto.
4: Va bene, avvocato. E a chi il conto?
3: Oh, ragazzi, fermi, eh? Tu non prendi soldi da nessuno.
4: Va bene.
3: Nemmeno da me. Capito, sono pieno dei debiti.

0: dice il saggio:
1: se non dai per primo quello che vorresti ricevere, non pretendere nulla.
2: Prendetemi, possedetemi, sorreggetemi, porca puttana.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Durante un matrimonio, un invitato e un altro si gira e fa: e lei l'ha baciata la sposa? Lui fa: sì sì, una volta me la sono pure fregata.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Colori fluorescenti e profumi improbabili invadevano quaderni e astucci. Si scriveva poco e si annusava molto, finché tutte le pagine profumavano di fragola sintetica. Sono ricordi che restano forever young, come le nostre penne profumate.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1983, Simple Minds, Someone Somewhere. Dal 1987, Michael Jackson, Many

nella prossima ora. E alle 11.30 Kimmy Four con Marco Greco. Ritmo.

0: Solo una sana e consapevole libidine.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Oh yeah!

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

per Game 4, appuntamento radiofonico che vi permette di fare dei salti musicali e beh anche a volte non collegati come genere musicale, ma collegati, anzi spostati di uno dietro l'altro, perché sono di decennio in decennio in decennio. Detto bene qualcosa in italiano? Se ha senso sappiate che non è voluto. Va bene, si parte subito con un pezzo del 1969. Arrivano i Led Zeppelin, quella di All A Lot Of Love.

1978 Gloria Gaynor, I Will Survive. E adesso, visto che vi sto per presentare un pezzo dell'85 che si chiama Ti Sento, loro sono un complesso musicale italiano formatosi nel 1975 a Genova. La formazione storica comprendeva anche Antonello Ruggero alla voce. Avete già capito? Vabbè,

0: Nobody's Wife of Nobody's Life, no, Nobody's Wife, esattamente, Anouk dal 1997, prima ancora i Mattia Bazar, quelli di Ti Sento dall'85, dal 78 invece I Will Survive di Gloria Gaynor e dal 1969 i Led Zeppelin, quelli di What a Lot of Love, esattamente, abbiamo così rovinato anche il titolo di questa canzone con la mia vociaccia. Va bene, con questa vi saluto, vi ringrazio, sì, va bene, mi sono incartato su What a Lot of Love, però lì, ma io dico i titoli, poi voi date un po' a senso, no? Vabbè, comunque ci salutiamo, grazie a tutti da Marco Greco, rimanete con Ritmo 80 alla Radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1984, Kool & The Gang, Fresh. Dal 1985, Madonna, Material Girl. Dal 1985, King, Alone Without You.
1: Alone without you, I want you past the phone, someone past the phone.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniel Check.
2: Sono le 12 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Depeche Mode, Street e Viola Valentino, Sola.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: Crescendo. You ready?
1: Cecco Curvascio e Daniel's Jack presentano
2: Masterchef
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci qua per un altro Masterchef 90, pronti ad infondervi un sacco di energia positiva, un sacco di musica, un sacco di voglia di stare insieme e di ascoltare quelle cose che hanno così fortemente caratterizzato gli anni 90. Infatti qua, io che sono tamarro, mi oppongo, perché qua siamo fin troppo raffinati. Cominciamo con Clive Griffin e questa è I'll Be Waiting dal 91. Welcome.
4: Aspetta.
5: Clive.
6: Si ho capito.
5: Clive.
4: No, perché Clive è senza la E, capito? E invece con la E.
5: Clive.
4: Hai capito?
5: Clive.
4: Senza la E.
5: Clive.
4: Se metti la E.
5: Clive.
4: Ok?

0: Abbiamo ascoltato I'll Be Waiting del 91 e adesso arriva, a proposito di raffinatezza, un pezzo di quelli che mi ha fortemente fatto ballare. Io non ballo tantissimo, però quando ho ballato anche su certi contesti, in certi contesti e su certi pezzi, fra cui anche questo pezzo qua, Ralphie Rosario featuring Donna Blakely, e questa è Take Me Up, Gotta Get Up dal 97. E noi ascolteremo, prima di mandarla per intero, un pezzettino live con Lugo la Fantastica di Dennis Jack. Prego.
1: Mio
0: e poi fa
1: mio che la

0: Era Roughneck featuring... ho sempre avuto difficoltà su questa cosa. Yavahan! Vabbè. Roughneck featuring Yavahan con Everybody Be Somebody dal 91.
1: Everybody!
0: Sì. Bravo. Abbiamo ascoltato Clive Griffin, o Clive Griffin che dir si voglia, con I'll Be Waiting dal 91, subito dopo Ralphie Rosario featuring Donna Blakely con Take Me Up, Gotta Get Up dal 97, poi Roughneck featuring Yavahan con Everybody Be Somebody dal 95. È l'effetto che ti fa, capito, quando mangi 42 Mentos con la Coca-Cola, così, così, stessa cosa. Grazie a tutti da Cecco, da Daniels Jack, l'appuntamento è per la prossima, perché restiate su
2: Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Dal 1986,

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Off Rasa, i Mini Nan e The Alan Parsons Project, Pipeline.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: FastHub presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastHub è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltare

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Denaro è tempo il...
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Sono le 13:58.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Io non capisco perché cerco sempre di tenere il banco su cui devo lavorare perfettamente in ordine, lo trovo sempre, lasciamo stare, dai, lasciamo stare. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, un po' adirato, ma adesso mi passa presto perché la musica fa questo effetto a me come a voi, spero. Siete nel pomeriggio di Ritmo 80, con me c'è Davide Ferrarini come ogni giorno, tra parentesi, probabilmente lui è responsabile di questo guaio che è qui sul mio tavolo, e lasciamo perdere, ve l'ho già detto. Adesso iniziamo con Noelia, il disco è Candela.

disco di Fly Project, non so a voi, ma a me ricorda una spiaggia, cioè nel senso lo vedo perfettamente in un happy hour sulla spiaggia, gente in costume che balla e suda e il DJ che è sempre privilegiato perché è l'unico che ha l'ombrellone, nel senso almeno una capannina o un qualcosa che gli possa fare ombra, anche perché sta, virgolette, lavorando in questo caso. Fly Project, musica, adesso

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

Era il periodo in cui, se non c'era un pianoforte all'interno di un disco da ballare, il disco non funzionava, e ci hanno provato questi di FBI Project, ne hanno fatti un paio, questo è quello riuscito peggio probabilmente. In ogni caso, abbiamo appena ascoltato Risky nei ballatissimi sul Ritmo 80, ora Nerius Dubwork. Bellissima questa è Sunshine and Happiness.

Si balla, se potete fatelo, perché è divertente davvero. Qui ogni tanto lo facciamo e non è un bello spettacolo vedere Davide Ferrarini che si agita e non ve lo posso descrivere. Ringraziate che esiste ancora la radio e non siamo mai diventati una televisione, almeno in questo senso, nel senso che non ci potete guardare. Non è un bello spettacolo, vi assicuro. Era Calvin Harris, auditissimo.

attimi che non state sorridendo, perché quello è l'effetto che fa il disco di Alcazar, anche se in ogni momento quando sta per partire il ritornello, o meglio quando ascolti il campione che è sotto, ti aspetti sempre che parta il brano di Chic, My Forbidden Lover, che è quello da cui è stato tratto appunto il campione che hanno usato per fare questa Sexual Guarantee. Adesso Alex Farolfi, Burning.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.

Lo schema era sempre lo stesso, no? C'era il tipo che rappava, il synth che faceva una roba papapara, il solito, no? Culture Beat, Mr. Vain. E ora che mettiamo? ATC addirittura. Ma non c'entra nulla con Culture Beat, lo mettiamo uguale, Ferrarini? Ma sì, mettiamo. ATC, Around the World.

0: Per chiudere l'appuntamento di oggi ci siamo spostati fino al 2001, quando imperversava, ecco questo verbo strano oggi, il disco di DB Boulevard, quello che si chiama Point of View e che avete riascoltato adesso e che basta così. Dai. Dobbiamo chiuderla perché sono le 15 e dobbiamo lasciare spazio al resto del pomeriggio di Ritmo 80, che ovviamente continua, e vi consiglio di restare qua con noi perché di sorprese ce ne saranno tante ancora dopo. Se voi avete nostalgia dell'appuntamento di oggi con i Ballatissimi, potete riascoltarlo con le nostre podcassette, i nostri podcast che trovate sul sito ritmo80.it. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986, Bon Jovi, Living on a Prayer. Dal 1985, New Shoes, I Can Wait. Dal 1985, King, The Taste of Your Tears.
5: Taste of your tears, yes, tears.
4: Questi ed altri straordinari dischi

0: disco di ora. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, attimo.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria,
1: eh? Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai presente quei momenti cult che ti fanno sorridere, cantare o anche solo dire oddio, me lo ricordo?
7: Su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.
6: Dal lunedì al venerdì alle 17.30 Tommy Venturini apre il baule dei ricordi con Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il

0: Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, The Clash, Rock the Casbah. Dal 1986, Sheila E. featuring Prince, A Love Bizarre. Dal 1987, Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: al disco di ora. The Police, Every Breath You Take. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale, l'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabilicum il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader del l'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Il nono rapporto Gimbe evidenzia una crescente difficoltà nel finanziamento della sanità pubblica italiana. Secondo Gimbe, tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato nominalmente, ma ha perso peso rispetto al PIL, con 18,8 miliardi di cosiddetti tagli invisibili. Per il triennio 2027-2029, inoltre, si stima un fabbisogno aggiuntivo di 32,3 miliardi. Felice Spaccavento, presidente della Commissione Sanità Pugliese, chiede quindi un maggiore finanziamento nazionale e criteri di riparto più equi per garantire personale, servizi e accesso alle cure, soprattutto nel Mezzogiorno. E restiamo in Puglia. La Regione Puglia ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale contro l'articolo 33 del Decreto Legislativo 147 del 7 agosto 2026, che dal 2027 modifica il sistema di finanziamento regionale. Circa 5,8 miliardi di trasferimenti statali verrebbero sostituiti da una quota del gettito IRPEF. La Puglia contesta però il meccanismo, sostenendo che eventuali maggiori entrate fiscali resterebbero allo Stato, mentre i costi crescenti dei servizi continuerebbero a gravare sulle regioni. Nel mirino anche aliquota e criteri di riparto, ancora da definire. Il presidente Antonio De Caro precisa che la regione non è contraria al federalismo fiscale, ma chiede risorse certe, maggiore autonomia e regole definite dalla legge per poter programmare i bilanci e tutelare soprattutto i territori con minore capacità fiscale. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Master Jack 90. La storia dell'Alex con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
9: MasterChat 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show.
10: MasterChat

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Sta arrivando un altro appuntamento con la nostra classifica. Vi aspetto tra qualche minuto con la Rip Parade.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ottobre 1989, siamo alla chiusura degli anni 80, ma le canzoni non sono per questo assolutamente meno belle. Sono tre meravigliose canzoni e le ascolteremo tutte una dietro l'altra all'interno della Red Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da Belen Thomas e la sua Survivor.

Il famoso brano di Mike Francis, ripreso in chiave spagnoleggiante dopo qualche anno da Belen Thomas, era Survivor e l'abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché salendo di un gradino in avanti siamo pronti ad ascoltare Marina, il grande successo di Rocco and

prendere in chiave techno un successo degli anni 50 è stata un'opera davvero incredibile. Rocket e Cat Mason ci sono riusciti alla grande. Era Marina alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di ottobre del 1989. Siamo pronti a questo punto a farvi ascoltare la canzone più forte della nostra classifica. Ed è proprio così, perché in vetta alla Hit Parade incontriamo i Kaoma e qui siamo pronti a ballare sulle note della loro fantastica Lambada.

0: di Kaoma con Lambada a conquistare il vertice della Hit Parade del mese di ottobre del 1989. Si chiudeva un decennio, ma la musica rimaneva sempre meravigliosa ed è quella che tutti i giorni noi vi proponiamo qui su Ritmo 80 durante la nostra Hit Parade alle 9.30 e alle 16.30 per un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima classifica.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Quattro ruote, ginocchia sbucciate e partenze poco eleganti. Si imparava aggrappandosi a un muro finché il marciapiede non diventava una piccola pista da ballo. Sono ricordi che restano forever young, come i nostri pattini a rotelle.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

0: Avete ascoltato Talk Talk, Such a Shame e Vasco Rossi, Cosa succede in città?
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

almeno una volta nella vita ti sei chiesto cosa fosse un razzo missile e come funzionassero i circuiti da mille valvole, allora non ti muovere. Tra poco su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Se anche tu ti sentivi ricco quando avevi il Parco della Vittoria o il Viale dei Giardini, e se anche tu ricordi Susanna Messaggio con l'ippopotamo blu della Pampers, allora sei nel posto giusto. Subito un disco e poi ti sblocco il primo ricordo su

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: E torniamo ad occuparci di spot che hanno fatto la storia. Tra questi sicuramente c'è il mitico sforna tutto. Eh sì, perché non faceva solamente toast e pizzette e per di più si puliva da solo. Quante volte ci siamo chiesti come fosse possibile? La verità è che il forno era smaltato all'interno con un materiale particolare che non si sporcava tanto e quindi bastava solamente una passata di detergente per essere pulito. Vi ricordate lo spot?
2: C'è un regalo, sforna tutto.
3: Sforna tutto o fa solo toast? Pizzette?
2: Pizzette come queste è per tutta la famiglia, non ti chini più e col timer si spegne da solo.
3: E poi lo pulisco io.
2: Si pulisce da solo.
4: Sforna tutto De'Longhi, anche con piastra griglia tutto.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Buonasera. Andrà in onda fra poco Fantastico, trasmissione abbinata alla Lotteria Italia.
2: Le signorine, buonasera. Come possiamo averle dimenticate? Per oltre 60 anni sono state presenze familiari nelle case degli italiani. Passavano le stagioni, cambiavano i personaggi e anche i titoli delle trasmissioni. Ma loro erano sempre lì, pronte ad annunciare i programmi delle varie reti.
3: Buonasera, ora va in onda un nuovo episodio della serie Streghe.
4: Alle 15, Muppet Show.
5: Alle 23.30, Studio Aperto.
2: Venivano chiamate così per il saluto che puntualmente rivolgevano al pubblico. Le signorine buonasera dovevano essere rassicuranti e avere uno stile elegante e rigoroso, tipico della TV di Stato. Tutte cotonate, fili di perle d'ordinanza, con abiti raffinati, ma mai troppo rivelatori.
6: Signore e signori, buonasera. Questo è il mio ultimo annuncio, forse.
2: Tanti i volti che si sono susseguiti nel corso degli anni, ma la più popolare e longeva sicuramente è stata lei, Nicoletta Orsomando, in video per 40 anni esatti, dal 1953 fino al 1993, e sempre con la stessa capigliatura.
7: Buonasera, tra poco potrete assistere alla prima parte del film di Victor Fleming, Via col vento.
2: Rosanna Baudetti, Maria Giovanna Elmi, detta la Fatina, Marina Morgan e anche Mariolina Cannuli, tanto per ricordare solamente alcuni dei volti delle annunciatrici che nel corso degli anni hanno dovuto intervallare i programmi con l'elenco delle trasmissioni e le variazioni di palinsesto. Nel corso degli anni la televisione è cambiata radicalmente e con loro anche la funzione delle annunciatrici. Con l'arrivo delle TV commerciali, per esempio, arrivarono volti più spigliati e contemporanei, come quello di Eleonora Brigliadori, di Licia Colò, ma soprattutto Fiorella Pierobon, Emanuela Foliero e Gabriella Golia, divenute poi simbolo delle reti che rappresentavano, Canale 5, Rete 4 e Italia 1.
8: Cari amici, buonasera a tutti. Tra pochi istanti andrà in onda Bernadette.
9: Cari amici, la nostra mattinata insieme prosegue con Tutti in Famiglia.
10: Tra pochi istanti daremo il via dal giorno che apre ufficialmente l'estate musicale italiana e che torna al Petruccelli di Bari. Come al Petruccelli di Bari, è bruciato.
2: Amate e paparazzate come le dive del cinema, sono riuscite ad entrare nei cuori e nelle case degli italiani, al pari di Pippo Baudo e di Mike Buongiorno.
11: Buon pomeriggio. Alle 17 TG2 Diogene. Alle 17.30 spazio libero, scusate, alle 19.05 l'appuntamento con Beautiful.
12: Il pomeriggio sportivo di Rai 3 prevede le rubriche Motorama, Regina Atletica e subito dopo, da Genzano, la telecronaca diretta della prima prova nazionale, valida per il quarto campionato italiano. La serata di Rai 3 si aprirà alle 20.30 con il programma Porca Miseria.
2: Oggi le signorine buonasera non ci sono più. Con la TV on demand infatti non è più necessario che venga annunciato un programma, ma sono state una parte importante della TV in Italia. Hanno inseguito ed insegnato stili, dettato mode nell'abbigliamento, nel trucco e nel parrucco. Perché non erano solamente delle annunciatrici. Nell'immaginario popolare si trasformavano anche in fidanzate, sorelle, amiche o perché no, mogli ideali. E se ci pensiamo bene, le signorine buonasera sono state un po' le influencer negli anni in cui i social ancora non esistevano e forse oggi un po' ci mancano. Siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento come sempre alla prossima. Sempre qua, su Ritmo 80.
13: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.
14: This generation rules the nation. With Russian.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Euro. 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su...

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1985, James Brown, Living in America. Dal 1980, Ray Parker Jr., It's Time to Party Now. Dal 1981, Soft Cell, Tainted Love.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati da Jenny De Gaetano, Kimmy Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. 7 giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri 6 per concludere la stagione. Il 20enne bolognese alfiere della Mercedes a più 84 sul compagno di scuderia potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indo ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina. Dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno. Tegola sull'Inter, campione d'Italia, che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceve al Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus, lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket, Rolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv, alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiacos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: per i favolosi anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80.
0: Ritmo 80, Forever Young.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80, la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: dal 1982 Simple Minds, Promise You a Miracle.
1: I promised you a miracle.
0: Dal 1984, Optimal, The Goodbye. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace e Daniel Jack.
2: Sono le 19 e 1.

0: Massimo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Malen Kim, Respectable e Gianni Tugni, Semplice.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Hit, apri Ritmo 80.
11: Subito, Michael.
12: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
13: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
12: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
14: Ci puoi giurare.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: ready?
1: Cecco Corvascio e Daniels Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Parte un'altra puntata di Masterchef 90, la corta, ascolteremo tre brani molto energici anche questa volta, soprattutto faremo un salto ben preciso, perché come al solito parte dal 94, al massimo si sposta di 1-2 anni, che sto giro è andata così. Cominciamo con Ava, come lava, and Stone, con Yeah Yo, che è uno di quei pezzi che tu ti chiedi, ma nel 90 ci accontentavamo sotto il profilo dei testi oppure, vabbè, Yeah Yo, dal 94, Ava and Stone in Masterchef 90.

sono gli Avenged Soul con Yeah Yora 94. Adesso arriva Ginny, che mi è rimasta poderosa, che fa un sacco di live dedicate agli anni 90. Nel 95 c'era lei, sì, c'era tanto, era tanto presente in giro con Wanna Be With You. Ginny, il master

0: Please con Burning Up, minchia, brucia tutto. Please con Burning Up dal 95, l'abbiamo ascoltato in questa puntata fantastica, va. Mi ho cominciato con Avenged Stone e Yeah Yo dal 94, poi dopo Ginny con Wanna Be With You dal 95 e in chiusa Please con Burning Up dal 95. Per ciò che riguarda la nostra fanpage, andate pure sulla pagina che si chiama come il programma. Come si chiama il programma?
1: Come si chiama?
0: Masterchef 90.
2: Bravo!
3: Masterchef 90. Masterchef! Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: Sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 meteo.
3: Amici di Ritmo 80, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in transito sull'Italia, nelle prossime ore si farà sentire ancora in maniera decisa al centro-nord. Però piano piano anche le regioni meridionali vedranno un peggioramento del tempo nelle prossime ore, già con degli acquazzoni che si sono verificati sulla Campania, e domani un po' in tutto il sud arriveranno piogge più diffuse anche sotto forma di temporale. Nel frattempo tempo in graduale miglioramento al nord, specie al nord-ovest. Il vento che si è fatto sentire e sostenuto nelle prossime ore tenderà a provenire dai quadranti settentrionali da domani pomeriggio sera, di conseguenza anche temperature in calo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Ritmo 80 manda i rimandati.
1: Il meno peggio.

Il 1978 è decisamente un anno bellissimo per la musica e beh, usciva anche questa canzone tratta dalla colonna sonora di Grease. Sto parlando di John Travolta e Jeff Conaway con Grease Lightning. E beh, il Grease, che se non l'avete mai visto Grease, non avete mai visto nemmeno il musical. La storia è questa: Stati Uniti, anni 50, durante l'estate, Danny Zucco, il leader dei Thunderbirds, e una band di studenti della Rider High School, incontra Sandy Olson, una giovane ingenua ragazza australiana di origini scandinave, anzi scandinave si dovrebbe dire, e i due si innamorano. Ma Sandy, al finire dell'estate e delle vacanze estive, dovrà tornare in Australia, e quindi la coppia deve dirsi addio e giurandosi amore eterno. Beh, insomma, questa breve storia di Grease è proprio uno spoilerone, no? Ma l'avete visto per forza Grease, dai. E adesso invece vi porto nel 1985, cambiamo atmosfera, The Cult con She Sells Sanctuary.

0: C'è il resto del barchino.
1: Sì, vai.
0: Ecco le notizie che magari vi siete persi.
1: Andiamo perché... a Parma. Andiamo a Parma perché c'è un bellissimo cantiere che stanno facendo, tutta una pista ciclabile, okay, molto, molto bella.
0: Sì,
1: e pedonale. Mm. Il problema è che
0: chi?
1: Ci vanno troppi pensionati.
0: Ma non possiamo togliere questo divertimento in gusto.
1: Ho capito, ma quando i pensionati sono più degli operai, no? Cazzo, non si può lavorare. Il sindaco
0: cosa ha fatto?
1: Il sindaco ha chiesto per favore,
0: per favore,
1: per favore, vi apriamo i bar, vi apriamo, che cazzo vuoi, i centri sociali, vi compro io,
0: ma
1: le
0: non
1: case.
0: Mettetevi lì lungo,
1: no, vi mettete la ciclabile. Lungo la ciclabile, stanno lavorando, poi vanno con la bicicletta, no? Come per dire,
0: sì, sì.
1: Sei già pronta, fa la provo subito.
0: Vediamo se hai messo quelle mattonelle una dritta all'altra, che io le avrei messe diverse.
1: Allora, ce n'è un'altra.
0: Sì.
1: Però io questa non l'ho capita.
0: Non l'hai capita.
1: Comunque,
0: allora, vai, dunque, sì.
1: Un uomo.
0: Sì.
1: Siamo a Milano.
0: Sì.
1: Un uomo è rimasto incastrato con il pene nel peso di un bilanciere. Cioè, questo. Lui ha visto sto buco.
0: Top. Sai, peredi di magra.
1: E quindi è rimasto.
0: È infilato.
1: Niente.
0: Perché stava alzando?
1: Troppo alto. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare.
0: Come i vigili del fuoco?
1: Sì,
0: l'ha segato.
1: Ma come cazzo si fa? Ma come solo a venirti in mente di infilare? Su tutti i posti che puoi infilarlo per dire il peso di un bilanciere. Eh sì, amore.
2: I rimandati. La compilation della gang.

0: torneranno tra poco.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere. Prosciutto.

Domino Dancing per i Pet Shop Boys su Ritmo 80, ma adesso è tempo di sbloccarvi il primo ricordo di oggi. E allora parliamo di mode un po' discutibili degli anni 90, a partire da un oggetto per capelli che molte ragazze utilizzavano, le mollette a forma di farfalla. Erano davvero imbarazzanti, eppure le ragazze ne andavano fiere. Per non parlare del marsupio, uno degli oggetti cult degli anni 90, andava portato rigorosamente in vita e dentro ci mettevi di tutto. I marsupi erano disponibili in tutti i colori, da quelli più classici, neri o grigi, a quelli multicolor. Io mi ricordo di averne avuto uno giallo e rosso, che vergogna. Era davvero brutto, però era comodo e avevi le mani libere. E la moda delle treccine ve la ricordate? È passato un periodo in cui tutti dovevano averle, uomini e donne. Spesso provavi a farle a casa da solo, ma non sempre avevi ottimi risultati, anzi. E passiamo ai jeans, che negli anni 90 dovevano essere rigorosamente larghi, meglio se strappati e soprattutto lunghi, da finire sotto il piede. E poi la camicia, naturalmente di flanella a quadri, anche questa meglio se di due taglie più grande. Andava di moda anche la salopette, magari portata con dei calzettoni colorati, ma il trash degli anni 90 si raggiunse con le scarpe con la zeppa alta, proprio come quelle che indossavano le Spice Girls.

0: presentato.
1: Rimandiamo
0: su Petta,
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Giovedì 8 ottobre 2026. Mancano 84 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lorenza.
3: Tesoro, ora ho letto, tanti auguri per il tuo onomastico, ma quanti anni compi?

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è De Capitani. Ha origini latine, deriva infatti dal soprannome Capitaneus.
2: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata da Quark?
0: Le frasi del cinema.
3: Senti, portami un caffè. Lungo, dolce, molto.
4: Va bene, avvocato. E a chi il conto?
3: Oh, ragazzi, fermi, Tu non prendi soldi da nessuno.
4: Va bene.
3: Nemmeno da me. Capito, sono pieno di debiti.

0: dice il saggio:
1: se non dai per primo quello che vorresti ricevere, non pretendere nulla.
2: Prendetemi, possedetemi, sorreggetemi, porca puttana.
3: I rimandati. La compilation della gang.

0: peggio di Ritmo 80.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix,
2: disco mix,
0: in console, disco mix,
2: Beppe Matelei.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20, in versione extended full show. Quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.
1: All you copycats out there, get off of my chip! 'Cause I'm James Brown with the force.
2: Full force.
1: Ain't taking no lip.

0: Was it worth it?
1: Si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di...
2: Preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
3: Ok, ecco la radio in diretta.
2: Ritmo 80, basta la parola.
3: Ciao da Ritmo 80.
1: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.